Guardati allo specchio. E di a te stessa, quanto sei fantastica. Guardati allo specchio.

cosa molto curativa da fare, sei rivolta un giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente.